sono nato in una notte che fa storia a sé. Vuoi trovarmi qui quando pensi adesso che questa notte tu non sai dove dormirai. Sono un tipo abbastanza borderline. Sono nato fuori dai confini, sai cos'è? Sono nato fuori, sai com'è? Che sa-

Sono nato in una notte che fa storia a sé. Puoi trovarmi qui quando pensi adesso che questa notte tu non sai dove dormirai. Sono un tipo abbastanza borderline. Sono nato fuori dai confini, sai cos'è? Sono nato fuori, sai com'è?